0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, portavoce commercio, stretti contatti con Stati Uniti per riduzione dazi. I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato ieri il Ministero cinese del Commercio. Passiamo alla cronaca. Meloni a Oslo, allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Sono contenta di essere qui ieri a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno e di continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo ieri è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Tra le notizie del giorno. Violenza sulle donne. Mattarella è un'emergenza di primaria importanza. Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui. La prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente. Non solo l'attenzione ma l'allarme. E l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi. L'anno passato ci sono stati 97 femminicidi. Nel primo semestre di quest'anno già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire. Cambiamo argomento. Il cinese Cao Jiayu è il primo asiatico a vincere il Tour des Géants.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

0: Radio Delta.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, portavoce commercio stretti contatti con Stati Uniti per riduzione dazi. I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato ieri il Ministero cinese del Commercio. Passiamo alla cronaca. Meloni a Oslo allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Sono contenta di essere qui ieri a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno e di continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo ieri è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Tra le notizie del giorno. Violenza sulle donne. Mattarella è un'emergenza di primaria importanza. Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui. La prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente. Non solo l'attenzione ma l'allarme. E l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi. L'anno passato ci sono stati 97 femminicidi, nel primo semestre di quest'anno già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire. Cambiamo argomento. Il cinese Cao Jiayu è il primo asiatico a vincere il Tour des Géants. Dopo 65 ore, 55 minuti e 22 secondi trascorsi in piedi, Cao Jiayu ha tagliato il traguardo a Courmayeur nelle ore precedenti l'alba di ieri, ora locale italiana. L'atleta, originario della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ha conquistato il titolo assoluto nella categoria dei 330 km della gara italiana di Ultra Trail Tour des Géants, Tour. Tra le notizie del giorno. Ciclismo, domenica dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Dopo 25 anni torna il Giro di Campania. La 64/100 circonflesso edizione della corsa ciclistica, in programma domenica 20 settembre, partirà dalla Reggia di Caserta e si concluderà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, al termine di 193,1 km attraverso tutte e cinque le province della regione. Tra i fatti del giorno. Droga dal Brasile all'Italia, blitz contro la mafia e il narcotraffico. Un'imponente operazione contro il traffico internazionale di cocaina è scattata nella mattinata odierna in Brasile. La Polizia Federale Brasiliana, in stretta collaborazione con i carabinieri del ROS e sotto il coordinamento della DDA di Torino e della Direzione Nazionale Antimafia, ha dato esecuzione all'operazione Eredità, volta a disarticolare una rete criminale transnazionale legata alla mafia italiana e alle organizzazioni narco-brasiliane. Cambiamo argomento. Chirurgia estetica combinata, scherm di faria pianificazione chiave per sicurezza. Associare più interventi di chirurgia estetica nella stessa seduta non significa automaticamente esporsi a un rischio eccessivo, ma richiede una valutazione più attenta del paziente, della durata dell'operazione e del percorso post-operatorio. A sottolinearlo è il dottor Sker Di Faria, specialista in anestesia e rianimazione, dottore di ricerca in infezioni ospedaliere e fondatore di Kate Day Hospital. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
0: Radio Bell.

Buonasera. Very nice to meet you. How is my English? I have to say good. Beh, io sono comunque molto onorato di essere in questo splendido teatro, nel quale penso che per un artista arrivarci sia un posto molto emozionante, bello. A me quando lo proposero dissi: ma non è possibile, a Londra non mi conosce nessuno. Invece evidentemente non è così. Facciamo adesso intanto per il momento una canzone datata 1977.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, portavoce commercio stretti contatti con Stati Uniti per riduzione dazi. I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato ieri il Ministero cinese del Commercio. Passiamo alla cronaca. Meloni a Oslo allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Sono contenta di essere qui ieri a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno e di continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo ieri è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Tra le notizie del giorno. Violenza sulle donne. Mattarella è un'emergenza di primaria importanza. Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui. La prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente. Non solo l'attenzione ma l'allarme. E l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi. L'anno passato ci sono stati 97 femminicidi. Nel primo semestre di quest'anno già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire. Cambiamo argomento. Il cinese Cao Jiayu è il primo asiatico a vincere il Tour des Géants. Dopo 65 ore, 55 minuti e 22 secondi trascorsi in piedi, Cao Jiayu ha tagliato il traguardo a Courmayeur nelle ore precedenti l'alba di ieri, ora locale italiana. L'atleta, originario della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ha conquistato il titolo assoluto nella categoria dei 330 km della gara italiana di Ultra Trail Tour des Géants, Tour. Tra le notizie del giorno. Ciclismo, domenica dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Dopo 25 anni torna il Giro di Campania. La 64-100 circonflesso edizione della corsa ciclistica, in programma domenica 20 settembre, partirà dalla Reggia di Caserta e si concluderà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, al termine di 193,1 km attraverso tutte e cinque le province della regione. Tra i fatti del giorno. Droga dal Brasile all'Italia, blitz contro la mafia e il narcotraffico. Un'imponente operazione contro il traffico internazionale di cocaina è scattata nella mattinata odierna in Brasile. La Polizia Federale Brasiliana, in stretta collaborazione con i carabinieri del ROS e sotto il coordinamento della DDA di Torino e della Direzione Nazionale Antimafia, ha dato esecuzione all'operazione Eredità, volta a disarticolare una rete criminale transnazionale legata alla mafia italiana e alle organizzazioni narco-brasiliane. Cambiamo argomento. Chirurgia estetica combinata, scher di faria pianificazione chiave per sicurezza. Associare più interventi di chirurgia estetica nella stessa seduta non significa automaticamente esporsi a un rischio eccessivo, ma richiede una valutazione più attenta del paziente, della durata dell'operazione e del percorso post-operatorio. A sottolinearlo è il dottor Scher di Faria, specialista in anestesia e rianimazione, dottore di ricerca in infezioni ospedaliere e fondatore di Kate Day Hospital. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire dentro

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, portavoce commercio, stretti contatti con Stati Uniti per riduzione dazi. I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato ieri il Ministero cinese del Commercio. Passiamo alla cronaca. Meloni a Oslo, allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Sono contenta di essere qui ieri a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno e di continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo ieri è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Tra le notizie del giorno. Violenza sulle donne. Mattarella è un'emergenza di primaria importanza. Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui. La prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente. Non solo l'attenzione ma l'allarme. E l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi. L'anno passato ci sono stati 97 femminicidi. Nel primo semestre di quest'anno già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire. Cambiamo argomento. Il cinese Cao Jiayu è il primo asiatico a vincere il Tour des Géants. Dopo 65 ore, 55 minuti e 22 secondi trascorsi in piedi, Cao Jiayu ha tagliato il traguardo a Courmayeur nelle ore precedenti l'alba di ieri, ora locale italiana. L'atleta, originario della provincia sudoccidentale cinese del Guizhou, ha conquistato il titolo assoluto nella categoria dei 330 km della gara italiana di Ultra Trail Tour des Géants, Tour. Tra le notizie del giorno. Ciclismo, domenica dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Dopo 25 anni torna il Giro di Campania. La 64/100 circonflesso edizione della corsa ciclistica, in programma domenica 20 settembre, partirà dalla Reggia di Caserta e si concluderà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, al termine di 193,1 km attraverso tutte e cinque le province della regione. Tra i fatti del giorno. Droga dal Brasile all'Italia, blitz contro la mafia e il narcotraffico. Un'imponente operazione contro il traffico internazionale di cocaina è scattata nella mattinata odierna in Brasile. La Polizia Federale Brasiliana, in stretta collaborazione con i carabinieri del ROS e sotto il coordinamento della DDA di Torino e della Direzione Nazionale Antimafia, ha dato esecuzione all'operazione Eredità, volta a disarticolare una rete criminale transnazionale legata alla mafia italiana e alle organizzazioni narco-brasiliane. Cambiamo argomento. Chirurgia estetica combinata, scher di faria pianificazione chiave per sicurezza. Associare più interventi di chirurgia estetica nella stessa seduta non significa automaticamente esporsi a un rischio eccessivo, ma richiede una valutazione più attenta del paziente, della durata dell'operazione e del percorso post-operatorio. A sottolinearlo è il dottor Scher di Faria, specialista in anestesia e rianimazione, dottore di ricerca in infezioni ospedaliere e fondatore di Kate Day Hospital. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, portavoce commercio stretti contatti con Stati Uniti per riduzione dazi. I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato ieri il Ministero cinese del Commercio. Passiamo alla cronaca. Meloni a Oslo allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Sono contenta di essere qui ieri a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno e di continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo ieri è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Tra le notizie del giorno. Violenza sulle donne. Mattarella è un'emergenza di primaria importanza. Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui. La prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente. Non solo l'attenzione ma l'allarme. E l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi. L'anno passato ci sono stati 97 femminicidi. Nel primo semestre di quest'anno già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire. Cambiamo argomento. Il cinese Cao Jiayu è il primo asiatico a vincere il Tour des Géants. Dopo 65 ore, 55 minuti e 22 secondi trascorsi in piedi, Cao Jiayu ha tagliato il traguardo a Courmayeur nelle ore precedenti l'alba di ieri, ora locale italiana. L'atleta, originario della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ha conquistato il titolo assoluto nella categoria dei 330 km della gara italiana di Ultra Trail Tour des Géants, Tour. Tra le notizie del giorno. Ciclismo, domenica dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Dopo 25 anni torna il Giro di Campania. La 64-100 circonflesso edizione della corsa ciclistica, in programma domenica 20 settembre, partirà dalla Reggia di Caserta e si concluderà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, al termine di 193,1 km attraverso tutte e cinque le province della regione. Tra i fatti del giorno. Droga dal Brasile all'Italia, blitz contro la mafia e il narcotraffico. Un'imponente operazione contro il traffico internazionale di cocaina è scattata nella mattinata odierna in Brasile. La Polizia Federale Brasiliana, in stretta collaborazione con i Carabinieri del ROS e sotto il coordinamento della DDA di Torino e della Direzione Nazionale Antimafia, ha dato esecuzione all'operazione Eredità, volta a disarticolare una rete criminale transnazionale legata alla mafia italiana e alle organizzazioni narco-brasiliane. Cambiamo argomento. Chirurgia estetica combinata, scher di faria pianificazione chiave per sicurezza. Associare più interventi di chirurgia estetica nella stessa seduta non significa automaticamente esporsi a un rischio eccessivo, ma richiede una valutazione più attenta del paziente, della durata dell'operazione e del percorso post-operatorio. A sottolinearlo è il dottor Scher Di Faria, specialista in anestesia e rianimazione, dottore di ricerca in infezioni ospedaliere e fondatore di Kate Day Hospital. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, portavoce commercio, stretti contatti con Stati Uniti per riduzione dazi. I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato ieri il Ministero cinese del Commercio. Passiamo alla cronaca. Meloni a Oslo, allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Sono contenta di essere qui ieri a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno e di continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo ieri è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Tra le notizie del giorno. Violenza sulle donne. Mattarella è un'emergenza di primaria importanza. Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui. La prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente. Non solo l'attenzione ma l'allarme. E l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi. L'anno passato ci sono stati 97 femminicidi. Nel primo semestre di quest'anno già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire. Cambiamo argomento. Il cinese Cao Jiayu è il primo asiatico a vincere il Tour des Géants. Dopo 65 ore, 55 minuti e 22 secondi trascorsi in piedi, Cao Jiayu ha tagliato il traguardo a Courmayeur nelle ore precedenti l'alba di ieri, ora locale italiana. L'atleta, originario della provincia sudoccidentale cinese del Guizhou, ha conquistato il titolo assoluto nella categoria dei 330 km della gara italiana di Ultra Trail Tour des Géants, Tour. Tra le notizie del giorno. Ciclismo, domenica dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Dopo 25 anni torna il Giro di Campania. La 64-100 circonflesso edizione della corsa ciclistica, in programma domenica 20 settembre, partirà dalla Reggia di Caserta e si concluderà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, al termine di 193,1 km attraverso tutte e cinque le province della regione. Tra i fatti del giorno. Droga dal Brasile all'Italia, blitz contro la mafia e il narcotraffico. Un'imponente operazione contro il traffico internazionale di cocaina è scattata nella mattinata odierna in Brasile. La Polizia Federale Brasiliana, in stretta collaborazione con i carabinieri del ROS e sotto il coordinamento della DDA di Torino e della Direzione Nazionale Antimafia, ha dato esecuzione all'operazione Eredità, volta a disarticolare una rete criminale transnazionale legata alla mafia italiana e alle organizzazioni narco-brasiliane. Cambiamo argomento. Chirurgia estetica combinata, scher di faria pianificazione chiave per sicurezza. Associare più interventi di chirurgia estetica nella stessa seduta non significa automaticamente esporsi a un rischio eccessivo, ma richiede una valutazione più attenta del paziente, della durata dell'operazione e del percorso post-operatorio. A sottolinearlo è il dottor Scher di Faria, specialista in anestesia e rianimazione, dottore di ricerca in infezioni ospedaliere e fondatore di Kate Day Hospital. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
0: Radio Delta.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, portavoce commercio, stretti contatti con Stati Uniti per riduzione dazi. I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato ieri il Ministero cinese del Commercio. Passiamo alla cronaca. Meloni a Oslo, allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Sono contenta di essere qui ieri a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno e di continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo ieri è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Tra le notizie del giorno. Violenza sulle donne. Mattarella è un'emergenza di primaria importanza. Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui. La prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente. Non solo l'attenzione ma l'allarme. E l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi. L'anno passato ci sono stati 97 femminicidi. Nel primo semestre di quest'anno già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire. Cambiamo argomento. Il cinese Cao Jiayu è il primo asiatico a vincere il Tour des Géants. Dopo 65 ore, 55 minuti e 22 secondi trascorsi in piedi, Cao Jiayu ha tagliato il traguardo a Courmayeur nelle ore precedenti l'alba di ieri, ora locale italiana. L'atleta, originario della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ha conquistato il titolo assoluto nella categoria dei 330 km della gara italiana di Ultra Trail Tour des Géants, Tour. Tra le notizie del giorno. Ciclismo, domenica dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Dopo 25 anni torna il Giro di Campania. La 64-100 circonflesso edizione della corsa ciclistica, in programma domenica 20 settembre, partirà dalla Reggia di Caserta e si concluderà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, al termine di 193,1 km attraverso tutte e cinque le province della regione. Tra i fatti del giorno. Droga dal Brasile all'Italia, blitz contro la mafia e il narcotraffico. Un'imponente operazione contro il traffico internazionale di cocaina è scattata nella mattinata odierna in Brasile. La Polizia Federale Brasiliana, in stretta collaborazione con i Carabinieri del ROS e sotto il coordinamento della DDA di Torino e della Direzione Nazionale Antimafia, ha dato esecuzione all'operazione Eredità, volta a disarticolare una rete criminale transnazionale legata alla mafia italiana e alle organizzazioni narco-brasiliane. Cambiamo argomento. Chirurgia estetica combinata, scher di faria pianificazione chiave per sicurezza. Associare più interventi di chirurgia estetica nella stessa seduta non significa automaticamente esporsi a un rischio eccessivo, ma richiede una valutazione più attenta del paziente, della durata dell'operazione e del percorso post-operatorio. A sottolinearlo è il dottor Scher di Faria, specialista in anestesia e rianimazione, dottore di ricerca in infezioni ospedaliere e fondatore di Kate Day Hospital. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
3: Radio Delta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No!
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Delta.
18: The best music in the city, yeah.
17: Radio Delta.
19: Reason Cole in 8 years old.

0: come un battito.
1: Cari amici, bentornati a questa seconda puntata della settimana di On Air. Io sono sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia e a presentarvi il miglior mercato indipendente italiano e non solo. Quindi direi di partire subito perché oggi abbiamo tante novità.

0: Incominciamo con un brano tipico degli anni 80, stiamo parlando dei Def Leppard con Love Bite, una delle power ballad più celebri del gruppo inglese. Atmosfera intensa, voce struggente e un crescendo che unisce dolcezza e potenza. È entrata nelle classifiche mondiali e ha reso i Def Leppard protagonisti delle radio rock e pop.
1: Legend. Live with.

Lui è Jay Dittra con Sei tu, canzone che parla di una ragazza conosciuta in un paesino e per la quale il protagonista in passato provava qualcosa. Giacomo Ditrani, in arte Jay Dittra, nato a Castel San Pietro Terme nel 94, quindi molto molto giovane, canta da quando è piccolo. Suo padre gli ha trasmesso semplicemente la passione per questa meravigliosa arte, la musica. Assieme ad altri artisti, Jay Dittra ha fondato gli MZM, la prima sua band. Jay Dittra ha anche partecipato a diversi talent quali X Factor, Festival di Dicastrocaro, Karaoke di Pintus, The Best Talent di Ruggero Ricci. Inoltre è stato diverse volte ospite della stazione radio televisiva Radio Mugello.

Giravolte, il nuovo singolo di Lane. Protagonisti di questa canzone sono i ricordi impressi nelle fotografie. Quando le foto sono finite tutte sotto il fango a causa dell'alluvione, i ricordi di tante persone si sono sbiaditi, oscurati e confusi. In un primo momento, anche se le gambe vanno avanti per scappare via da qui, il cuore rimane indietro ed i pensieri martellano in testa come tamburi, ma il tempo gira a volte e tutto si capovolge e così si riparte. L'artista riparte da qui, da una foto che riporta a galla tutti i suoi ricordi partendo da un click.

Il nuovo singolo di Piastra, Le Intermittenze, è il pensiero che si guarda, è il sogno che si riflette, è il tentativo di dare forma all'invisibile, di raccontare ciò che non si può spiegare, è la mia mente, forse anche la vostra.

Quando ti ami, nuovo singolo di Leraia, viaggio sonoro intimo e universale che parla di rinascita interiore. Con un testo essenziale e poetico, il brano racconta ciò che accade quando impariamo ad accoglierci profondamente, anche nelle parti più oscure. È una canzone che celebra il momento in cui smettiamo di combattere ciò che siamo ed iniziamo a riconoscerci come parte del tutto, goccia e oceano, buio e luce. Un inno lieve e potente alla guarigione, alla connessione con l'anima, alla libertà che nasce dall'amore per sé.

0: Come Mangio di Mavero. Il brano racconta dei problemi della generazione dei trentenni di oggi, travolti dalla pressione delle rate dei mutui, delle spese familiari, delle ambizioni lavorative e delle mille cose che ti portano all'esasperazione. Lo fa con una vena allegra, ma piccante, con la consapevolezza che l'importante è prendere sempre tutto con il sorriso, perché tanto tutto passa e tanto vale affrontarli con leggerezza.
1: E non sentirli

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, portavoce commercio, stretti contatti con Stati Uniti per riduzione dazi. I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato ieri il Ministero cinese del Commercio. Passiamo alla cronaca. Meloni a Oslo, allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Sono contenta di essere qui ieri a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno e di continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo ieri è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Tra le notizie del giorno. Violenza sulle donne. Mattarella è un'emergenza di primaria importanza. Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui. La prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente. Non solo l'attenzione, ma l'allarme. E l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi. L'anno passato ci sono stati 97 femminicidi. Nel primo semestre di quest'anno già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire. Cambiamo argomento. Il cinese Cao Jiayu è il primo asiatico a vincere il Tour des Géants. Dopo 65 ore, 55 minuti e 22 secondi trascorsi in piedi, Cao Jiayu ha tagliato il traguardo a Courmayeur nelle ore precedenti l'alba di ieri, ora locale italiana. L'atleta, originario della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ha conquistato il titolo assoluto nella categoria dei 330 km della gara italiana di Ultra Trail Tour des Géants, Tour. Tra le notizie del giorno. Ciclismo, domenica dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Dopo 25 anni torna il Giro di Campania. La 64/100 circonflesso edizione della corsa ciclistica, in programma domenica 20 settembre, partirà dalla Reggia di Caserta e si concluderà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, al termine di 193,1 km attraverso tutte e cinque le province della regione. Tra i fatti del giorno. Droga dal Brasile all'Italia, blitz contro la mafia e il narcotraffico. Un'imponente operazione contro il traffico internazionale di cocaina è scattata nella mattinata odierna in Brasile. La Polizia Federale Brasiliana, in stretta collaborazione con i carabinieri del ROS e sotto il coordinamento della DDA di Torino e della Direzione Nazionale Antimafia, ha dato esecuzione all'operazione Eredità, volta a disarticolare una rete criminale transnazionale legata alla mafia italiana e alle organizzazioni narco-brasiliane. Cambiamo argomento. Chirurgia estetica combinata, scherzi di faria pianificazione chiave per sicurezza. Associare più interventi di chirurgia estetica nella stessa seduta non significa automaticamente esporsi a un rischio eccessivo, ma richiede una valutazione più attenta del paziente, della durata dell'operazione e del percorso post-operatorio. A sottolinearlo è il dottor Scherdi Faria, specialista in anestesia e rianimazione, dottore di ricerca in infezioni ospedaliere e fondatore di Kate Day Hospital. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nia con Rinata, canzone che racconta la forza di rialzarsi dopo una relazione che ha lasciato il segno. È un inno alla libertà, alla consapevolezza e alla voglia di ricominciare tra emozione e determinazione. Il brano celebra il momento in cui ci si riscopre più forti, pronti a volare via da tutto ciò che faceva male.

E questo è un brano che sinceramente molti di voi conosceranno, specialmente quelli che hanno indole più che si inclinano un pochino di più alla musica metal, diciamo così, come il sottoscritto. Stiamo parlando di una canzone di un gruppo storico, dove gli Skid Row con I Remember You, questa ballata romantica e malinconica con l'interpretazione vocale graffiante del mitico Sebastian Bach, è diventata una delle canzoni più iconiche delle hard metal ballad, suonata ovunque nelle radio rock degli anni 90.

0: E siamo giunti al termine anche per quest'oggi, cari amici, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Voglio ricordarvi che per riascoltare questa puntata, ma anche le puntate più vecchie, lo potrete fare collegandovi a TuneIn, Amazon Music ed Audible. Cercate On Air o Daniele Dalmuto, che è il nome del conduttore, per entrare nel nostro mondo, quindi ascoltare le puntate di oggi, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Radio Delta.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tessere carburante agevolate. Svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Tra le notizie del giorno. Scoperto un laboratorio di armi in 3D, arrestato 27enne nel Catanese. Un laboratorio per la produzione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D e un ingente quantitativo di droghe, anche sintetiche, è quanto scoperto dalla Polizia di Stato a San Giovanni La Punta, nel Catanese, nell'ambito di un'operazione condotta dagli agenti della squadra mobile che ha portato all'arresto di un 27enne. Dall'estero. Stati Uniti-Italia, Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti e Italia non è cambiata. Solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Sul fronte internazionale. Cina, portavoce commercio, stretti contatti con Stati Uniti per riduzione dazi. I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato ieri il Ministero cinese del Commercio. Passiamo alla cronaca. Meloni a Oslo, allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Sono contenta di essere qui ieri a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno e di continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo ieri è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Cambiamo argomento. Violenza sulle donne. Mattarella è un'emergenza di primaria importanza. Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui. La prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente, non solo l'attenzione ma l'allarme, e l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi. L'anno passato ci sono stati 97 femminicidi, nel primo semestre di quest'anno già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire. Tra le notizie del giorno. Il cinese Cao Jiayu è il primo asiatico a vincere il Tour des Géants. Dopo 65 ore, 55 minuti e 22 secondi trascorsi in piedi, Cao Jiayu ha tagliato il traguardo a Courmayeur nelle ore precedenti l'alba di ieri, ora locale italiana. L'atleta, originario della provincia sudoccidentale cinese del Guizhou, ha conquistato il titolo assoluto nella categoria dei 330 km della gara italiana di Ultra Trail Tour des Géants, Tour. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, e attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato.

0: staccato e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
1: Radio Delta. The best music in the city, yeah. Radio Delta.
2: Dimensione radio, dimensione Delta. La dimensione giovane.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tessere carburante agevolate. Svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Tra le notizie del giorno. Scoperto un laboratorio di armi in 3D, arrestato 27enne nel Catanese. Un laboratorio per la produzione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D e un ingente quantitativo di droghe, anche sintetiche, è quanto scoperto dalla Polizia di Stato a San Giovanni La Punta, nel Catanese, nell'ambito di un'operazione

0: condotta dagli agenti della squadra mobile che ha portato all'arresto di un 27enne. Dall'estero. Stati Uniti Italia, Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti e Italia non è cambiata. Solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Sul fronte internazionale. Cina, portavoce commercio, stretti contatti con Stati Uniti per riduzione dazi. I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato ieri il Ministero cinese del Commercio. Passiamo alla cronaca. Meloni a Oslo, allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Sono contenta di essere qui ieri a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno e di continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo ieri è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Cambiamo argomento. Violenza sulle donne. Mattarella è un'emergenza di primaria importanza. Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui. La prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente, non solo l'attenzione ma l'allarme, e l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi. L'anno passato ci sono stati 97 femminicidi, nel primo semestre di quest'anno già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire. Tra le notizie del giorno. Il cinese Cao Jiayu è il primo asiatico a vincere il Tour des Géants. Dopo 65 ore, 55 minuti e 22 secondi trascorsi in piedi, Cao Jiayu ha tagliato il traguardo a Courmayeur nelle ore precedenti l'alba di ieri, ora locale italiana. L'atleta, originario della provincia sudoccidentale cinese del Guizhou, ha conquistato il titolo assoluto nella categoria dei 330 km della gara italiana di Ultra Trail Tour des Géants, Tour. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: Radio Delta.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Pronto, salve. Guardi, stiamo per aprire, 5 minuti massimo.
4: Non ho capito.
3: No, l'avviso di apertura.
4: Di che?
3: Del market.
4: Arrivederci.

E ricomincia questa nuova puntata di Supermarket Show. Signora, almeno grazie, non dico tanto, però abbiamo telefonato, siamo stati gentili, vi abbiamo avvisato che stiamo per aprire. Cioè, neanche così, grazie, proprio, vabbè, comunque, a parte questo, Supermarket Show, mettete la monetina nel cartone

Ed oggi il nostro almanacco ci ricorda San Santo dei Santini Dimenticati. San Santo era un collezionista di immagini sacre e ne teneva centinaia in una scatola di biscotti che portava sempre con sé. Un giorno una folata di vento li fece volare via tutti, invece di disperarsi si mise a rincorrerli ridendo e dicendo che si spargano le benedizioni, ci penserà il vento a distribuirle. Da allora in molti giurano di aver trovato santini misteriosi in tasche, libri e persino tra le patatine. San Santo è patrono di chi si perde tutto ma trova sempre il lato buono e dei portafogli che nascondono foto di santi senza sapere chi siano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, ma di questa presunta passione nel collezionare i santini? Dei santini?
1: Santini?
0: Sì, quelli di San Santo.
1: Ah, beh.
0: Ecco, no, siccome aveva questa, ne aveva, si diceva, un centinaio chiusi in una scatola di biscotti.
1: Ma chi?
0: Il santo.
1: Ah, vabbè, buon per lui.
0: Esatto, però non era santo ancora quando li collezionava.
1: Vabbè.
0: Lei non lo conosce?
1: No.
0: E che cosa aggiungiamo?
1: Niente, arrivederci.
0: Salve.

0: E facciamo un salto a Roma, dove un'automobile, pensate, sono quelle notizie un po', è un po' vecchia la notizia, però comunque merita attenzione. Un'auto è stata parcheggiata sulle scale di un palazzo. Cosa ci fa un'auto del servizio di car sharing sulle scale di un palazzo? L'insolita immagine arriva dal quartiere Laurentino di Roma, dove appunto questa macchina si è infilata nelle scale di un palazzo. La polizia, come raccontano i colleghi di Roma Today, è alla ricerca della persona che ha lasciato la Fiat 500 Enjoy incastrata sulle scale, mentre in molti si chiedono come ha fatto a passare, una domanda legittima a cui stanno cercando risposta le forze dell'ordine. A vedere la foto sembra quasi che sia stata più che altro spinta, perché non ci sono vetri rotti per uscire fuori, però comunque, a parte quello, gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio per svolgere i primi accertamenti sulla vettura, che campeggiava in bella vista sulla scalinata del condominio. Le immagini proseguono, ma serviranno ulteriori verifiche per risalire all'ultimo utente che ha riutilizzato l'auto per poi abbandonarla dentro l'edificio.
1: Chi è lei?
0: Chi ha parcheggiato sulle scale?
1: Sulle scale non c'è niente.
0: No, però l'automobile l'hanno messa lì.
1: Ma veramente è davanti all'ascensore del mio palazzo.
0: È lì davanti all'ascensore l'automobile?
1: Certo, lei chi è?
0: No, era supermarket, siccome avevano appunto segnalato questa macchina parcheggiata sulle scale.
1: Sulle scale qui non c'è né scale.
0: Ma in questi giorni non ha parcheggiato nessuno?
1: Ma scusi, ma lei chi è? Io
0: non... Supermarket, perché stavamo leggendo ora la notizia.
1: Supermarket.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

E concludiamo quest'oggi l'ultima canzone dall'album degli ABBA del 1975, ABBA, con Tropical Loveland, un brano più giocoso con influenze reggae hawaiane che evoca spiagge assolate e atmosfere vacanziere. Il testo dipinge un passaggio estivo leggero e la musica lo accompagna con groove rilassato e dolce. In molte recensioni viene citata come la traccia vacanza dell'album. Rappresenta l'aspetto leggero e divertente dell'album, che bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi. No, le volevo dire se secondo lei questa canzone ricorda un po' il mare.
0: Non ho capito niente.
1: Questo
0: secondo me?
1: Se questo brano le ricorda un po' il mare, dico, l'ascolto, mi viene da andare a Cesenatico, non lo so.
0: Ma quale brano, scusi? Perché io non sto mica ascoltando nessun brano.
1: Quello che stiamo trasmettendo, Tropical Loveland degli ABBA.
0: No, io non lo conosco, guardi. Ma io sono vecchia.
1: Non l'ha mai ascoltato?
0: Quindi...
1: Beh, comunque consideri che questo disco è del 1975, quindi probabilmente l'avrà ascoltato in quegli anni.
0: Ah, l'avrò ascoltato, ma adesso non lo ricordo.
1: Sono quelli che cantavano Mamma Mia, na na na na, na, l'avrà sentita. Esatto, esatto, l'abbiamo trasmessa lunedì quella, quindi questa è l'ultima, diciamo, canzone che chiude l'album.
0: Ah, vabbè, io per quale ragione lei me lo chiede?
1: No, perché avendo appunto questo, rappresentando questo aspetto leggero e divertente, bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica, era per avere una conferma.
0: Ah, vabbè.
1: Grazie, la saluto.
0: Ok, prego, la saluto.

0: Sì, pronto, scusi, la sanitaria Granarolo, gentilmente. Per l'ordine del bidet parlante.
1: Del
0: bidet parlante che era stato fatto 15 giorni fa, dovrebbe arrivare la prossima settimana.
1: No, non prendiamo mica noi, non abbiamo ordinato niente.
0: Chi l'ha ordinato? Scusi, perché ci arriva qui in negozio, l'hanno già pagato, oltretutto l'avete già pagato.
1: No, non lo vogliamo, non lo vogliamo.
0: Che ci facciamo noi, scusi?
1: Ah, non lo so, fatene quello che volete, ma io non l'ho ordinato nulla.
0: Perché c'è il cicalino che avvisa quando è ora di lavarsi.
1: No. No,
0: ce l'ha già lei, ce l'ha già?
1: No.
0: Ho capito. Perché, vabbè, no. Vedremo di ripiazzarla qualcun altro.
1: Sì, grazie. Arrivederci.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

E per un disguido tecnico purtroppo non siamo riusciti a collegarci telefonicamente con Enrico Carso Alvisi del progetto Emozione, cantante e interprete bolognese che è ispirato dalle canzoni della pop star brasiliana Roberto Carlos. L'amore e la passione per la musica di Roberto Carlos mescolate al grande impatto emotivo del live di Enrico Carso e dalle bellissime coreografie di luci contribuiscono a rendere sin da subito il progetto Emozione uno spettacolo unico nel suo genere in tutta Europa. Enrico Carso ha scritto testi in italiano di tutte le canzoni, arrangiandole con musicalità brillante, moderna, accompagnato da un'orchestra di 14 musicisti sul palco. Alcune canzoni vengono interpretate in tre lingue, in italiano, in spagnolo e portoghese, per rendere omaggio al vario pubblico e follower internazionale che seguono Enrico. Quest'oggi al Supermarket Show con il singolo Guarda. Con la

0: benedetto dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa alla cassa 153.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
1: Guardi, ho sbagliato numero, è una casa privata.
2: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi le ha ordinati?
1: No. Io no, assolutamente.
2: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
1: Io non so cosa dire, guarda.
2: Li ha presi lei?
1: Il numero di telefono.
2: Ah, questo qui, 74149.
1: No.
2: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
1: No, guardi, sta sbagliando. Perché.
2: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
1: Scusi, che nome ha?
2: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono sbagliati.
1: No, vabbè, però no, a me non interessano e io non ho fatto.
2: Però chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati perché
1: questo è un condominio, io non so.
2: Vabbè, condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
1: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guardi.
2: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
1: Guardi, io non so, bisogna che indaghi perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
2: Non lo so, io purtroppo perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
1: Non è, io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando un numero sbagliato.
2: Ma non è che qualcuno,
1: capito?
2: Del condominio li ha presi, che ne so.
1: Io non lo so,
2: me li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando lì davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
1: Ma

0: Pronto?
1: Chi è?
2: Sì, chi
0: sì,
2: è?
0: Pronto, salve, pronto.
2: Sì, mi sente?
0: Sì, la sei, mi sente lei?
2: Sì.
0: Ecco, pronto, ok, perfetto, scusi il disturbo. Prego.
2: Prego cosa? Mi ha chiamato lei?
0: No, ha detto pronto lei, ho detto anch'io pronto, prego.
2: No, mi sta prendendo per il culo.
0: Perché, scusi signora, lei mi ha chiamato, ho detto pronto, lei ha detto pronto, dica.
2: No, io non ho chiamato, è lei che ha chiamato me.
0: Ma
2: adesso.
0: Chi ha chiamato lei prima, scusi?
2: Nessuno.
0: Non ha chiamato me?
2: No, nessuno.
0: E l'ho chiamata io?
2: Sì, adesso
0: ah, ok, non avevo capito. Dica allora, prego.
2: Dire, mi ha chiamato lei e mi continua a dire dica prego.
0: Ho capito, ma qualcosa dovrà dirmi se mi ha chiamato.
2: Ma chi l'ha chiamata?
0: Non l'ho capito, lei mi ha chiamato, ha detto.
2: No, io non ho chiamato nessuno.
0: Ecco, lei ha detto che non mi ha chiamato e ho chiamato io, ma lei ha risposto pronto, le sto dicendo, mi dica.
2: Questo è scemo.

0: Questa notizia sicuramente darà fastidio ai nostalgici di questo meraviglioso liquore. Stiamo parlando dell'amaro lucano, un amaro, non un liquore ovviamente. La Pacchiana cambia volto, nuova immagine per lo storico simbolo. È stato un restyling per l'amaro lucano che rinnova l'immagine della Pacchiana, la donna in abiti tradizionali, simbolo del marchio sin dal 1894. Nella nuova etichetta la figura femminile perde il velo e fissa lo sguardo verso il consumatore, mantenendo gli abiti tipici ma con un'impronta più moderna e consapevole. È una rilettura in chiave contemporanea, spiega Valentina Garatti, il marketing manager, che riflette valori di emancipazione, dialoga con la sensibilità delle nuove generazioni.
1: Cosa
0: ne pensa di questo cambio immagine sulla bottiglia dell'amaro?
1: Non so niente.
0: Perché hanno tolto l'immagine vecchia e hanno messo questa immagine nuova.
1: Ma io

0: Io non so niente.
1: Ma lei lo beve l'amaro lucano?
0: No.
1: Quale amaro le piace?
0: Niente, io non bevo liquori.
1: Ah, ho capito. Allora non è importante se ci sia un'immagine o l'altra per lei.
0: Sì.
1: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
0: Grazie a lei.

0: Amici di Supermarket, giunge al termine quest'ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio veramente tanto di aver trascorso l'intera settimana assieme a me, spero di avervi fatto compagnia. E che dire, detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Isybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al Via Contest. Isybank, la banca digitale d'Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno, Di Battista: sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Cambiamo argomento. Salvini: in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Tra le notizie del giorno, Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e

0: Ehi! Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Top S Economy. Dall'estero. Stati Uniti-Italia, Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti e Italia non è cambiata. Solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Tra le notizie del giorno. Scoperto un laboratorio di armi in 3D, arrestato 27enne nel Catanese. Un laboratorio per la produzione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D e un ingente quantitativo di droghe, anche sintetiche, è quanto scoperto dalla Polizia di Stato a San Giovanni La Punta, nel Catanese, nell'ambito di un'operazione condotta dagli agenti della squadra mobile che ha portato all'arresto di un 27enne. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionaria che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
18: Dimensione radio, dimensione Delta, la dimensione giovane.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al Via Contest. Easybank, la banca digitale d'Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno, Di Battista: sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Cambiamo argomento. Salvini: in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Tra le notizie del giorno, Milano-Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Top S Economy. Dall'estero. Stati Uniti-Italia, Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti e Italia non è cambiata. Solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione

0: Regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Tra le notizie del giorno. Scoperto un laboratorio di armi in 3D, arrestato 27enne nel Catanese. Un laboratorio per la produzione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D e un ingente quantitativo di droghe, anche sintetiche, è quanto scoperto dalla Polizia di Stato a San Giovanni la Punta, nel Catanese, nell'ambito di un'operazione condotta dagli agenti della squadra mobile che ha portato all'arresto di un 27enne. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore

desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare.

raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al Via Contest. Easybank, la banca digitale d'Intesa San Paolo, assieme a Officine IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno, Di Battista: sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Cambiamo argomento. Salvini: in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Tra le notizie del giorno, Milano Serravalle.

0: spalle. Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa. Intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Top S Economy. Dall'estero. Stati Uniti-Italia, Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti e Italia non è cambiata. Solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Tra le notizie del giorno. Scoperto un laboratorio di armi in 3D, arrestato 27enne nel catanese. Un laboratorio per la produzione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D e un ingente quantitativo di droghe, anche sintetiche, è quanto scoperto dalla Polizia di Stato a San Giovanni La Punta, nel catanese, nell'ambito di un'operazione condotta dagli agenti della squadra mobile che ha portato all'arresto di un 27enne. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Ed eccoci ancora insieme con Indie Music Like Top 100, il viaggio dentro la musica indipendente italiana tra artisti affermati, nuove produzioni, nuove etichette e soprattutto tanta musica che continua a muoversi fuori dai percorsi più prevedibili. Oggi allarghiamo il nostro sguardo alla Top 100 e andiamo a scoprire una zona particolarmente interessante della classifica. Partiremo dalla posizione numero 40 e saliremo fino alla posizione numero 20. Soltanto alla fine vi diremo anche chi occupa la vetta assoluta della classifica. Quindi, volume alto, andiamo a cominciare!

Alla numero 40 troviamo Nico Pandetta con Piccola Mia. Saliamo alla 39 dove c'è Villa Banks con Capricci. Posizione numero 38 per Noiz Narcos insieme a Danno e a Sain, Scarafaggi. Alla 37 incontriamo invece Leon Faun con Niente da Far West. E adesso arriviamo alla prima delle nostre soste musicali, numero 36 della Indie Music Like Top 100, un artista che negli ultimi anni ha costruito un percorso personale muovendosi tra pop, canzone d'autore e ricerca interpretativa. Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui.

0: Milano. Tu.
1: E continua la nostra salita. Alla numero 35 troviamo Coez con Niente da nascondere. Numero 34 per ultimo con Il giorno che aspettavo. Alla posizione numero 33 ci sono Le vibrazioni con un titolo decisamente particolare, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. Alla 32 troviamo Nugenea con Carré. E ci siamo, perché adesso arriviamo alla posizione numero 31 e alla seconda canzone che abbiamo scelto di ascoltare. Il brano è Cucù Marie, a proporlo Napoleone.

0: Ed è arrivato il momento di entrare nella zona calda. Alla posizione numero 30 troviamo Setu e Giz con Settimana. Numero 29 per Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Alla 28 una collaborazione decisamente particolare, Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.
1: Chi si o mare? Perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

Alla posizione 27 c'è Bad Mary con Chi me l'ha fatto fare. Numero 26 per Cimini con Domani. E alla 25 troviamo Daria Uber con Passerà. Posizione numero 24 per i Santi Francesi, Nebbia. E mancano ormai pochissimi passi alla posizione numero 20. Numero 23, una coppia artistica che continua a regalare collaborazioni interessanti alla scena italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Posizione numero 22, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, Malika Ayane con Una possibilità. E appena fuori dalle prime 20, alla posizione numero 21, troviamo Emma Muscat con Sweet Panorama. Ed eccoci arrivati alla soglia che volevamo raggiungere oggi. Ad aprire ufficialmente la top 20 della Indie Music Like 100 troviamo Il Mago del Gelato, posizione numero 20 con Batti Cuore.

Prima di salutarci abbiamo ancora una promessa da mantenere. All'inizio abbiamo detto che soltanto alla fine avremmo svelato il nome di chi guida tutti dall'alto. Questa settimana la vetta della Indie Music Like Top 100 estate parla il linguaggio dell'incontro e della contaminazione. Al numero 1 troviamo infatti Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla insieme ai Filo Q e a Femme Fatale con tutti Bodyguard. E questa la canzone che occupa il gradino più alto della classifica.

e ci siamo fermati alla posizione numero 20. Abbiamo attraversato 21 caselle della classifica Indie Music Like Top 100. Ma naturalmente la corsa non finisce qui. Ci aspettano ancora tante altre posizioni. Questa è Indie Music Like Top 100 Estate. La musica indipendente, quella che cresce, cambia, sorprende e continua a farci ascoltare.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al Via Contest. Easybank, la banca digitale d'Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno. Di Battista, sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Cambiamo argomento. Salvini in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Tra le notizie del giorno. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Top S Economy. Dall'estero. Stati Uniti-Italia, Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti e Italia non è cambiata. Solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Tra le notizie del giorno. Scoperto un laboratorio di armi in 3D, arrestato 27enne nel catanese. Un laboratorio per la produzione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D e un ingente quantitativo di droghe, anche sintetiche, è quanto scoperto dalla Polizia di Stato a San Giovanni la Punta, nel catanese, nell'ambito di un'operazione condotta dagli agenti della squadra mobile che ha portato all'arresto di un 27enne. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gasperini, l'Inter è la più forte. La Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Tra le notizie del giorno. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AE. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Etau Press Economy. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al Via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno. Di Battista, sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Cambiamo argomento. Salvini, in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Dall'estero. Stati Uniti-Italia, Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti e Italia

0: non è cambiata. Solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Tra le notizie del giorno: tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionaria che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

stasera. Ti senti sola come me. Questa stanza sembra buia, senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gasperini, l'Inter è la più forte. La Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Tra le notizie del giorno. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AE. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Ciao Press Economy. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno. Di Battista, sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Cambiamo argomento. Salvini, in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Dall'estero. Stati Uniti-Italia, Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti e Italia non è cambiata. Solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Tra le notizie del giorno. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gasperini, l'Inter è la più forte. La Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Tra le notizie del giorno. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Ciao Press Economy. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al Via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno. Di Battista, sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Cambiamo argomento. Salvini, in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Dall'estero. Stati Uniti-Italia, Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti e Italia non è cambiata. Solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Tra le notizie del giorno. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai.
4: A settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

fare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile.

0: giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gasperini, l'Inter è la più forte. La Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Tra le notizie del giorno. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AE. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Etao Press Economy. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al Via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno. Di Battista, sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Cambiamo argomento. Salvini, in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Dall'estero. Stati Uniti Italia, Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi. La collaborazione militare, culturale, economica e politica tra Stati Uniti e Italia non è cambiata. Solo perché due persone al vertice hanno avuto una piccola discussione, il resto della piramide non si ferma. Tra le notizie del giorno. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento.

0: Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Pronto, salve, guardi, stiamo per aprire, 5 minuti massimo.
4: Non ho capito.
3: No, l'avviso di apertura.
4: Di che?
3: Del market.
4: Arrivederci.

quando entriamo. Ed incomincia questa nuova puntata di Supermarket Show. Signora, almeno grazie, non dico tanto, però abbiamo telefonato, siamo stati gentili, vi abbiamo avvisato che stiamo per aprire, cioè neanche così grazie, proprio vabbè. Comunque, a parte questo, Supermarket Show, mettete la monetina nel cartone.

0: dimenticherai.
1: Ed oggi il nostro almanacco ci ricorda San Santo dei Santini Dimenticati. San Santo era un collezionista di immagini sacre e ne teneva centinaia in una scatola di biscotti che portava sempre con sé. Un giorno una folata di vento li fece volare via tutti. Invece di disperarsi, si mise a rincorrerli ridendo e dicendo: che si spargano le benedizioni, ci penserà il vento a distribuirle. Da allora in molti giurano di aver trovato santini misteriosi in tasche, libri e persino tra le patatine. San Santo è patrono di chi si perde tutto ma trova sempre il lato buono e dei portafogli che nascondono foto di santi senza sapere chi siano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, ma di questa presunta passione nel collezionare i santini? Dei santini?
1: Santini?
0: Sì, quelli di San Santo.
1: Ah, beh.
0: Ecco, no, siccome aveva questa, ne aveva, si diceva, un centinaio chiusi in una scatola di biscotti.
1: Ma chi?
0: Il santo.
1: Ah, vabbè, buon per lui.
0: Esatto, però non era santo ancora quando li collezionava.
1: Vabbè.
0: Lei non lo conosce?
1: No.
0: E che cosa aggiungiamo?
1: Niente, arrivederci.
0: Salve.

0: Facciamo un salto a Roma, dove un'automobile, pensate, sono qui quelle notizie, un po', è un po' vecchia la notizia, però comunque merita attenzione. Un'auto è stata parcheggiata sulle scale di un palazzo. Cosa ci fa un'auto del servizio di car sharing sulle scale di un palazzo? L'insolita immagine arriva dal quartiere Laurentino di Roma, dove appunto questa macchina si è infilata nelle scale di un palazzo. La polizia, come raccontano i colleghi di Roma Today, è alla ricerca della persona che ha lasciato la Fiat 500 Enjoy incastrata sulle scale, mentre in molti si chiedono come ha fatto a passare, una domanda legittima a cui stanno cercando risposta le forze dell'ordine. A vedere la foto sembra quasi che sia stata più che altro spinta, perché non ci sono vetri rotti per uscire fuori, però comunque a parte quello, gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio per svolgere i primi accertamenti sulla vettura, che campeggiava in bella vista sulla scalinata del condominio. Le immagini proseguono, ma serviranno ulteriori verifiche per risalire all'ultimo utente che ha riutilizzato l'auto, per poi abbandonarla dentro l'edificio.
1: Chi è lei?
0: Chi ha parcheggiato sulle scale?
1: Sulle scale non c'è niente.
0: No, però l'automobile l'hanno messa lì.
1: Ma veramente è davanti all'ascensore del mio palazzo.
0: È lì davanti all'ascensore l'automobile?
1: Certo, lei chi è?
0: No, era al supermarket, siccome avevano appunto segnalato questa macchina parcheggiata sulle scale.
1: Sulle scale qui non c'è né scale.
0: Ma in questi giorni non ha parcheggiato nessuno?
1: Ma scusi, ma lei chi è?
0: Io non... Supermarket, perché stavamo leggendo ora la notizia.
1: Supermarket.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.
0: State ascoltando Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono. Continuiamo nella nostra maratona musicale e di follia.

E concludiamo quest'oggi l'ultima canzone dall'album degli ABBA del 1975, ABBA, con Tropical Loveland, un brano più giocoso con influenze reggae hawaiane che evoca spiagge assolate e atmosfere vacanziere. Il testo dipinge un passaggio estivo leggero e la musica lo accompagna con groove rilassato e dolce. In molte recensioni viene citata come la traccia vacanza dell'album. Rappresenta l'aspetto leggero e divertente dell'album, che bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi. No, le volevo dire, se secondo lei questa canzone ricorda un po' il mare.
0: Non ho capito niente. Questo secondo me?
1: Se questo brano le ricorda un po' il mare, dico, l'ascolto, mi viene ad andare a Cesenatico, non lo so.
0: Ma quale brano, scusi? Perché io non sto mica ascoltando nessun brano.
1: Quello che stiamo trasmettendo, Tropical Loveland degli ABBA.
0: No, io non lo conosco, guardi. Beh, io sono vecchia.
1: Non l'ha mai ascoltato?
0: Quindi...
1: Beh, comunque consideri che questo disco è del 1975, quindi probabilmente l'avrà ascoltato in quegli anni.
0: L'avrò ascoltato, ma adesso non lo ricordo.
1: Sono quelli che cantavano Mamma mia, na na na na, l'avrà sentita. Esatto, l'abbiamo trasmessa lunedì quella, quindi questa è l'ultima, diciamo, canzone che chiude l'album.
0: Ah, vabbè, ma per quale ragione lei me lo chiede?
1: No, cioè, perché avendo appunto questo, rappresentando questo aspetto leggero e divertente, bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica. Era per avere una conferma.
0: Ah, vabbè.
1: Grazie, la saluto.
0: Ok, prego, la saluto.

0: Sì, pronto, scusi, la sanitaria Granarolo, gentilmente. Per l'ordine del bidet parlante. Del bidet parlante che era stato fatto 15 giorni fa, dovrebbe arrivare la prossima settimana.
1: No, non lo prendiamo mica, noi non abbiamo ordinato niente.
0: Chi l'ha ordinato? Scusi, perché ci arriva qui in negozio, l'hanno già pagato, oltretutto l'avete già pagato.
1: No, non lo vogliamo,
0: Che ci facciamo noi, scusi?
1: Ah, non lo so, fatene quello che volete, ma io non l'ho ordinato nulla.
0: Perché c'è il cicalino che avvisa quando è ora di lavarsi.
1: No.
0: Ce l'ha già lei, ce l'ha già?
1: No.
0: Ho capito. Che, vabbè, no. Vedremo di ripiazzarla qualcun altro.
1: Sì, grazie. Arrivederci.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

e per un disguido tecnico purtroppo non siamo riusciti a collegarci telefonicamente con Enrico Carso Alvisi del progetto Emozione, cantante e interprete bolognese che è ispirato dalle canzoni della pop star brasiliana Roberto Carlos. L'amore e la passione per la musica di Roberto Carlos mescolate al grande impatto emotivo del live di Enrico Carso e dalle bellissime coreografie di luci contribuiscono a rendere sin da subito il progetto Emozione uno spettacolo unico nel suo genere in tutta Europa. Enrico Carso ha scritto testi in italiano di tutte le canzoni, arrangiandole con musicalità brillante, moderna, accompagnato da un'orchestra di 14 musicisti sul palco. Alcune canzoni vengono interpretate in tre lingue, in italiano, in spagnolo e portoghese, per rendere omaggio al vario pubblico e follower internazionale che seguono Enrico. Quest'oggi al Supermarket Show con il singolo Guarda.

0: prodotto dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa alla cassa 153.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
1: Guardi, ho sbagliato numero, è una casa privata.
2: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi li ha ordinati?
1: Io no, assolutamente.
2: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
1: Io non so cosa dire, guardi.
2: Li ha presi lei?
1: Il numero di telefonato.
2: Ah, questo qui, 74149.
1: No.
2: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
1: No, guardi, sta sbagliando perché.
2: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
1: Scarica. Che nome ha?
2: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono
1: sbagliati. A me non interessano e io non ho fatto.
2: Però chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati perché
1: guarda, questo è un condominio, io non so.
2: Condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
1: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guardi.
2: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
1: Guardi, io non so, bisogna che indaghi perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
2: Non lo so, io purtroppo perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
1: Io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando un numero sbagliato.
2: Ma non è che qualcuno,
1: capito,
2: del condominio gliel'ha presi, che ne so.
1: Io non lo so,
2: me li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
1: Ma

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Sì, pronto, salve, pronto.
1: Sì, mi sente?
0: Sì, la sé, mi sente lei?
1: Sì.
0: Ecco, pronto, ok, perfetto, scusi il disturbo. Prego.
1: Prego cosa? Mi ha chiamato lei?
0: No, ho detto pronto lei, ho detto anch'io pronto, prego.
1: No, mi sta prendendo per il culo.
0: Perché, scusi signora, lei mi ha chiamato, ho detto pronto, lei ha detto pronto, dica.
1: No, io non ho chiamato, è lei che ha chiamato me.
0: Ma
1: adesso.
0: Chi ha chiamato lei prima, scusi?
1: Nessuno.
0: Non ha chiamato me?
1: No, nessuno.
0: E l'ho chiamata io?
1: Sì, adesso
0: ah, ok, non avevo capito. Dica allora, prego.
1: Ma cosa le devo dire? Mi ha chiamato lei e mi continua a dire dica prego.
0: Ho capito, ma qualcosa dovrà dirmi se mi ha chiamato.
1: Ma chi l'ha chiamata?
0: Non l'ho capito, lei mi ha chiamato, ha detto.
1: No, io non ho chiamato nessuno.
0: Ecco, lei ha detto che non mi ha chiamato e ho chiamato io, ma lei ha risposto pronto, le sto dicendo, mi dica.
1: Questo è scemo.

0: E questa notizia sicuramente darà fastidio ai nostalgici di questo meraviglioso liquore. Stiamo parlando dell'amaro lucano, un amaro, non un liquore ovviamente. La Pacchiana cambia volto, nuova immagine per lo storico simbolo. È stato un restyling per l'amaro lucano che rinnova l'immagine della Pacchiana, la donna in abiti tradizionali, simbolo del marchio sin dal 1894. Nella nuova etichetta la figura femminile perde il velo e fissa lo sguardo verso il consumatore, mantenendo gli abiti tipici ma con un'impronta più moderna e consapevole. È una rilettura in chiave contemporanea, spiega Valentina Garatti, marketing manager, che riflette valori di emancipazione, dialoga con la sensibilità delle nuove generazioni.
1: Cosa
0: ne pensa di questo cambio immagine sulla bottiglia dell'amaro?
1: Non so niente.
0: Perché hanno tolto l'immagine vecchia e hanno messo questa immagine nuova.
1: Io non so niente.
0: Ma lei lo beve l'amaro lucano?
1: No.
0: Quale amaro le piace?
1: Niente, io non bevo liquori.
0: Ah, ho capito. Allora non è importante se ci sia un'immagine o l'altra per lei.
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
1: Grazie a lei.

0: di Supermarket giunge al termine quest'ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio veramente tanto di aver trascorso l'intera settimana assieme a me, spero di avervi fatto compagnia e, che dire, detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Delta.

0: Giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2. Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Tra le notizie del giorno. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da oggi Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Cambiamo argomento. Milano-Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano-Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Bracchino per il magazine televisivo e Ciao Press Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno. Di Battista, sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Cambiamo argomento. Salvini, in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che

0: Saranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
3: Radio Delta, Radio Delta.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2. Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza.

0: e sviluppo economico. Cambiamo argomento. Milano-Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano-Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Ciao Press Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al Via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno. Di Battista, sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Cambiamo argomento. Salvini, in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Delta. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella ed è arrivato il momento di aprire ancora una volta le porte di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo preparato una puntata che mi piace in modo particolare perché i nostri tre ospiti, pur arrivando da universi musicali molto differenti, sembrano porci tre domande. La prima riguarda noi stessi. Cosa rimane della persona che eravamo quando il tempo passa e la vita inevitabilmente ci cambia? La seconda riguarda il mondo che abitiamo. Siamo ancora capaci di rallentare e ricordarci che siamo parte della natura e non semplicemente suoi utilizzatori. E la terza riguarda addirittura il nostro modo di ascoltare la musica. Abbiamo ancora la pazienza di fermarci davanti a un'opera senza bisogno di conoscere il volto, la vita e l'immagine di chi l'ha creata. Tre domande, tre artisti, tre canzoni. Saranno con noi Salvo Anello con Vita e Passione, Izzine con Pianeta B e infine entreremo nell'universo volutamente misterioso di Apalis con Dai Ciliegi. Come sempre non ci limiteremo a presentare i brani, cercheremo di entrare nelle storie, nelle idee, nelle

le scelte artistiche che li hanno fatti nascere, perché a Suoni all'Alba una nuova uscita è sempre il punto di partenza, mai quello di arrivo. Suoni all'Alba, perché il futuro suona oggi.

0: essere ottimistico? Beh, perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me... io direi...
1: Ed è arrivato il momento del nostro primo ospite. Lui è Salvo Anello. Il titolo della sua nuova canzone è composto da due parole enormi: vita e passione. Ma questa non è una celebrazione retorica della vita, è piuttosto uno sguardo allo specchio, quello che prima o poi capita a tutti noi, quando ci fermiamo e proviamo a confrontare la persona che siamo diventati con quella che ricordiamo di essere stati. Ci sono le occasioni perdute, le approvazioni che abbiamo cercato, le disillusioni, la paura qualche volta di non riconoscerci più. E poi c'è qualcosa che resiste. Una parte istintiva, ribelle, ancora capace di desiderare e soprattutto di meravigliarsi. Ed è proprio lì che Salvo Anello trova la sua vita e passione. Non nel desiderio di tornare giovani, ma nella possibilità di diventare adulti senza perdere completamente quella scintilla che un tempo ci faceva pensare che tutto fosse ancora possibile. Musicalmente ritroviamo la tradizione della canzone d'autore italiana, attraversata però da sensibilità folk e sfumature jazz. Ed è proprio il primo passo verso un nuovo album. Allora, direi che abbiamo parecchie cose da raccontare, quindi do il benvenuto a Suoni all'Alba a Salvo Anello. Ciao Salvo e benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie a te. Partirei proprio dalla frase che accompagna la presentazione del brano: vita e passione, ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito. Ecco Salvo, che cos'è per te questo carnevale?
2: Allora, il carnevale possono essere molte cose diverse, ovviamente nel testo il tema centrale a cui si riferisce, come ben detto tu già all'inizio, è quella fase di vita nel quale ovviamente si è meno adulti, si ha la possibilità di esplorare molti più universi, comunque si ha soprattutto la possibilità anche di contravvenire a determinate regole che spesso non fanno altro che andare a minacciare in qualche modo la libertà, soprattutto in questo caso di un artista o comunque di un creativo più in generale. Ma come ben detto tu sempre all'inizio, credo che questa condizione possa raccontare un po' l'esperienza di tutti, al di là dell'aspetto artistico in sé, in quanto tutti noi ci ritroviamo prima o poi a fare i conti con il passato, e quindi emergono vita e passione in questo senso. Ora insomma li approfondiamo meglio.
1: Certo, ecco, la canzone mette davanti allo specchio ciò che siamo stati e ciò che siamo poi alla fine diventati. Ecco Salvo, guardandoti oggi, riesci ancora a riconoscere il Salvo che magari aveva 20 anni?
2: Lo tengo dentro, riconoscerlo è difficile perché sono cambiate molte cose sia a livello ambientale che personale, però sicuramente la canzone invita proprio a questo. Cerco il più possibile di tenerlo dentro, di tenere dentro quella scintilla di meraviglia, di sana ribellione, e provare a non cedere agli elogi, appunto, come dice la canzone stessa, di chi ti apprezza solamente quando sei all'impasse, quando sei un punto fermo, in senso negativo in questo caso, che non si muove mai. Quindi sì, cerco il più possibile di tenere dentro l'immagine di ciò che ero, al di là di tutto quello che sono oggi.
1: Ecco, tu parli di disillusioni, di occasioni perdute e anche delle approvazioni poi conquistate. Crescendo noi impariamo davvero a essere noi stessi, oppure forse diventiamo solo molto bravi a essere ciò che gli altri si aspettano da noi?
2: Nella mia esperienza appoggio la tua seconda opzione. Uh-huh. Credo che in realtà io sia diventato molto bravo, e forse appunto posso estendere il concetto a tutti, a fare in modo che gli altri potessero ritenersi soddisfatti di quello che ero diventato. Quindi sì, ecco, rinasce il discorso di mantenere quella parte sempre viva, almeno interiormente, perché altrimenti rischiamo di farci sommergere dalla maschera, di pietrificare la maschera e diventare la maschera stessa. In quel caso perderemmo la nostra identità.
1: Ecco, credo però che una cosa la vuoi salvare, no? Ed è la capacità di meravigliarsi. È questa secondo te una delle prime vittime dell'età adulta? Quando si è grandi ci si meraviglia di meno?
2: Molto meno mm-hmm. meno, perché siamo assuefatti, perché siamo tormentati dal rumore della vita frenetica, della responsabilità della vita adulta. Ovviamente questo non è un inno all'irresponsabilità o alla sindrome di Peter Pan, ma è più che altro un consiglio del mantenere appunto dentro, ripeto, quella parte che è capace di meravigliarsi lo stesso.
1: Ecco, il brano parla di maturità, però non vuole assolutamente celebrare quella che è la nostalgia per la giovinezza. Era importante per te evitare quella frase classica, no? Si stava meglio quando eravamo giovani.
2: Sì, assolutamente, perché tra l'altro la trovo anche in certi casi stucchevole, cioè è normale che stavamo meglio quando eravamo più giovani, ma appunto essendo normale va accettato come tale. Quello che invece, ritorno sul punto, è inaccettabile, ma purtroppo vedo farlo a molti, mm-hmm. è sopprimere, addirittura mettersi in conflitto con quello che si era prima, cioè il dire prima ero uno stupido, prima mi meravigliavo, prima mi emozionavo per cose molto più stupide perché ero piccolo, ora sono un uomo adulto e quindi affronto la vita con molto più coraggio. Secondo me è l'esatto opposto. Mm-hmm. Secondo me il coraggio sta nella paura, il coraggio sta nell'emozione anche data da una piccola cosa, da ora non voglio fare retorica, però da un amore, da un tramonto, da un odore. Quelle piccole emozioni dobbiamo imparare a mantenerle e anzi a metterle loro in conflitto con ciò che siamo nella vita adulta. Quindi non è un rimpianto, non è un rimpianto, non è un inneggiare a ciò che eravamo, ma è al mantenere il meglio di quello che eravamo.
1: Ecco, vengo alla parte musicale. Tu torni a quella che è la grande tradizione cantautorale italiana. Ci sono, come abbiamo detto all'inizio, elementi folk, jazz e soprattutto c'è un arrangiamento che non sovrasta mai le parole. Mi par di capire che per te è importante il testo, la penna, e sono loro poi a guidare la musica?
2: Sì, nel mio caso sì, tra l'altro il mio grande maestro è stato Fabrizio De André insieme a Francesco De Gregori, diciamo, sono loro due i miei principali maestri spirituali, quindi sì, assolutamente il testo per me è centrale, però data anche la mia preparazione musicale, anche in composizione, ai miei studi, è chiaro che do anche valore alla musica, però la metto al servizio del testo, come tu hai ben detto.
1: Ricordo infatti, Salvo ha studiato pianoforte, poi chitarra e composizione, quindi tutti questi studi poi inevitabilmente finiscono anche nella tua musica cantautorale. Nel tuo percorso però troviamo anche progressive, rock, canzone d'autore, cinema, teatro e anche produzione indipendente. C'è un elemento che tiene insieme questi mondi che poi apparentemente sono così differenti, ma forse sotto sotto un filo conduttore ce l'hanno?
2: Beh, l'elemento centrale è la voglia di banalmente di comunicare, la voglia di voler dire qualcosa di importante, quindi anche per il teatro, per il cinema che hai citato, non mi limito mai a fare qualcosa perché possa essere un prodotto funzionale, ma sempre creando, costruendo un'impalcatura intorno al messaggio, al concetto o al testo nel caso della musica. Quindi il motivo, la spinta iniziale è sempre la stessa, cioè la voglia di dire qualcosa e risuonare, si spera, con qualcuno in grado di recepirla.
1: Ecco, tu hai spesso concepito il disco come un'opera narrativa, no? Un'opera narrativa fatta di personaggi, di simboli, ma anche di percorsi interiori. Ci troviamo in un'epoca velocissima, no? L'epoca del singolo, l'epoca della playlist, però tu continui a credere fortemente in quello che rappresentava forse qualche tempo fa l'album, perché l'album ha un significato.
2: Assolutamente, io sono un divoratore di album, non ho mai ascoltato musica se non nella sua interezza, quindi nel contenuto in un album, e chiaramente anche per via del progressive soprattutto, ho ascoltato tantissimi e continuo ad ascoltare concept album, quindi per me la narrazione è strettamente legata alla produzione di un disco, tant'è vero che anche Vita e Passione, dico, è un elemento di un viaggio più lungo che altre categorie, che ancora dovrà uscire, però appunto è inserita in una narrativa più complessa, non è chiaramente solo questo.
1: Vita e passione, l'hai detto tu, anticipa altra categoria, un album che è in uscita approssimativamente per il 13 novembre, giusto?
2: Il 13 novembre,
1: sì,
2: esatto.
1: Ok, ecco, dopo tanti anni di musica, qual è la cosa che oggi riesce ancora a sorprenderti quando scrivi una canzone?
2: La sorpresa più grande è sicuramente dal rivedersi, cioè riscoprirsi. Io da sempre, quando ho scritto musica o altro, ho sempre sfruttato quello che si dice flusso di pensiero, quindi butto giù tutto quello che sento, provo e penso. Nel riguardare quello che poi ho fatto, ricevo la prima risonanza importante, quindi rivedo un attimo a che punto del percorso sono arrivato, e quindi quello che mi sorprende è riscoprirmi, indipendentemente dal fatto che io possa essere migliorato o peggiorato o rimasto uguale, anche se è difficile rimanere uguali. Quello che mi sorprende davvero è sempre rivedere ritrovare qualcosa che ho cristallizzato nel periodo di mezzo, quindi dal precedente lavoro all'attuale.
1: Ecco, qual è la frase, il complimento più bello che ti aspetteresti da chi ascolta per la prima volta questo singolo?
2: Io non mi aspetto necessariamente un complimento, può essere anche una critica, non è quello che mi importa, però appunto il messaggio più bello che posso ricevere riguardo a questo singolo è un feedback, positivo o negativo che sia, ma autentico, cioè che sia riuscito davvero ad entrare nel merito sia del testo che della musica, di darmene riscontro, ripeto, indipendentemente dalla qualità.
1: Certo, crescere senza smettere completamente di stupirsi. Sì, forse questa è la piccola resistenza emotiva di Salvo Anello che prova con questa canzone a raccontarci. Io ti ringrazio, Salvo, per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a te, buona giornata.
1: Grazie, in bocca al lupo e alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao, grazie, ciao.

0: c'è pianeta B. Non c'è pianeta B.
1: Ed ora cambiamo prospettiva. Prima abbiamo guardato dentro di noi, adesso proviamo a guardare il pianeta sul quale viviamo. Il nostro secondo ospite è Izzine e la sua nuova canzone si intitola Pianeta B. Un titolo che sembra quasi contenere un paradosso, perché sappiamo bene che, almeno per il momento, un vero pianeta B non ce l'abbiamo. Izzine parte da un'idea precisa. L'essere umano è profondamente legato alla Terra e alla natura, e più ci allontaniamo da questo rapporto, più rischiamo di perdere equilibrio. La sua però non vuole essere una predica ecologica, è piuttosto un invito a rallentare. Persino il ritmo della canzone è costruito in quella direzione, con un BPM vicino alla frequenza media del battito cardiaco e atmosfere placide e contemplative. Ma soprattutto nel caso di Zine, sostenibilità non è soltanto una parola inserita dentro una canzone. Il suo prossimo album sarà stampato su vinile riciclato e senza plastica. Per ritirarlo ha percorso 84 km in bicicletta e anche le date del tour promozionale saranno raggiunte esclusivamente pedalando. Quindi qui la musica e comportamento provano davvero a parlare la stessa lingua. Do il benvenuto, anzi il bentornato a Izzine a Suoni all'Alba. Ciao Izzine!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao, ciao. Allora comincio subito dal titolo, Pianeta B. È un titolo volutamente provocatorio, no? Perché un pianeta B in realtà non c'è, a meno che io non mi sbagli.
2: Sì, no, diciamo è, se vuoi, un po' il titolo giusto per iniziare a far riflettere la canzone. In alcuni casi le canzoni possono far riflettere già o incuriosire, insomma, già dal titolo.
1: Certo. Ecco, dici che quando ci allontaniamo dal rapporto con la natura finiamo per sentirci persi, no? È una riflessione ecologica oppure prima ancora una riflessione che riguarda sicuramente il nostro benessere personale?
2: Sì, riguarda in primis l'essere umano, nel senso che siamo spesso presi da tantissime cose e di fronte a una società che va sempre più veloce, ma allo stesso tempo ci dà sempre meno occasioni per restare umani, cioè per vivere di relazioni, di unità e di stare insieme, è in effetti un invito a rallentare, respirare, cercare di guardare quello che c'è intorno, e intorno a noi c'è il nostro pianeta, c'è la nostra terra, ma fondamentalmente ci siamo noi, no? Perché certo, noi siamo parte dell'ecosistema, anche se a volte ce lo scordiamo.
1: Sì, ce lo dimentichiamo. È vero, ma quanto è difficile rallentare in una società che addirittura sembra misurare tutto attraverso il tempo e attraverso la velocità?
2: Assolutamente, è difficilissimo e... Però si parte, secondo me, credo, da piccoli gesti quotidiani, da piccole azioni che poi, come dire, possono in realtà, se sommate a tante altre, fare la differenza per cercare di migliorare la qualità di vita.
1: Ecco, anche parlavamo prima del BPM, no? Che è stato pensato quasi per accompagnare naturalmente il battito e il respiro, no? Ecco, è stato concepito questo proprio per sottolineare che abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di più tranquillità.
2: Sì, assolutamente. Insomma, dopo la musica in questo senso è un linguaggio che ha infinite sfumature, no? La possiamo utilizzare come musicisti in tanti modi, quindi sia per dare questo senso di accelerazione, questo senso di frenesia, che quindi magari ci invita a ballare piuttosto che ci invita appunto ad aumentare il ritmo, e in tanti casi invece possiamo fare anche il contrario, no? La possiamo utilizzare per cercare di rallentare, come dicevamo.
1: Ecco, tu per il videoclip sei tornato nella campagna padana, che è un posto della tua infanzia, no? In una foresta di pioppi bianchi. Ritornare fisicamente nei luoghi dove sei cresciuto ha cambiato in qualche modo anche il significato di questa canzone?
2: Ma diciamo che lo accompagna bene, perché quando ho pensato a fare qualcosa dal punto di vista visual, il videoclip, ma anche la copertina stessa del singolo, ho pensato che in effetti non c'era bisogno di fare molto, c'era solo la necessità di mettere quello che già c'è, quindi mettere la natura davanti all'obiettivo, non c'era bisogno di aggiungere niente, fare cose strane, specie con modificatori, con Photoshop o cose strane, con l'intelligenza artificiale, ma bastava semplicemente mettere la natura davanti all'obiettivo. E tornando insomma nei luoghi della mia infanzia, io ho un retaggio di tipo, diciamo, di campagna, vengono appunto dalla provincia parmigiana, e questo paesaggio dei pioppi bianchi è tipico delle zone vicino alla golena del torrente Parma.
1: Ecco, per i nostri radioascoltatori, la copertina, c'è una fotografia della Terra, bellissima, no? Realizzata dal satellite Artemis 2. Insomma, basta vederla quella Terra per capire qual è il bene prezioso che abbiamo, e quindi dobbiamo in qualche modo salvaguardarla, no?
2: Sì, ma la domanda è sempre quella se stiamo facendo abbastanza per cercare di non sciupare quanto di più bello c'è. E la risposta è assolutamente no, nel senso che vediamo tanti comportamenti sbagliati, e in realtà la nostra società, comunque insomma, diciamo la società occidentale, cioè veniamo da 50-60 anni di consumismo in cui abbiamo pensato a tutt'altro, no?
1: Certo.
2: Quindi sicuramente, come dire, cambiare marcia, quindi in questo caso scalare marcia, non è facile, però sicuramente sono tematiche di cui si sta parlando sempre di più.
1: Certo.
2: E speriamo che si continui così, insomma.
1: Che oltre a parlare concretizziamo anche, sicuramente sì. L'album si intitola Musica Sostenibile. Ti volevo fare questa domanda: è difficile evitare che una definizione del genere poi venga percepita semplicemente come uno slogan? Bisogna un po' faticare per far capire alla gente che non è una pubblicità, non è uno slogan.
2: Ma come dicevamo prima, si parte dalle piccole azioni quotidiane, tante scelte sia in campo personale che in campo artistico, e chiaramente ci deve essere qualcosa di autentico sotto, no? Al di là, certo, appunto, degli slogan. Il titolo, anche questo, vuol far riflettere, no? Perché sembra, come dire, sì, cioè sembra un titolo, uno slogan, un claim. In realtà poi dietro, per chi avrà l'interesse e la possibilità di approfondire, c'è una sorta, non dico di credo, ma insomma c'è un modo di vivere fatto appunto di piccole cose quotidiane, e insomma, che spero le persone possano scoprire magari venendo ai live, piuttosto che ascoltando il disco, seguendo l'uscita delle canzoni, e seguendomi sui social, insomma. Certo. cerco di raccontare nel modo più autentico l'idea di questo disco, di queste canzoni.
1: Ecco, tu hai scelto fra l'altro come supporto un vinile riciclato, con un packaging senza plastica, e addirittura sei andato a prenderlo in bicicletta, no? Era una, sì, una dimostrazione personale, credo, no? Qualcosa che in primis faceva piacere a te.
2: Sì, tra l'altro io devo precisare questa cosa, io assolutamente non sono un ciclista.
1: Ah, ecco.
2: Quindi
1: 84 chilometri è qualcosa di esageratissimo.
2: Ma allora, devo dire che sono stato stupito del fatto che in effetti si fanno, con un po' di preparazione, perché io ho cercato un pochino di allenarmi col tempo che avevo a disposizione prima di fare questa cosa, ho cercato di allenarmi un po' in bicicletta, però sì, devo dire è una sfida che ho preso con me stesso e che continuerò a prendere, nel senso che avrò date in città un po' lontane, su Bologna, su Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, e andrò sempre in bicicletta con la chitarra sulle spalle per dimostrare, ecco, che anche chi magari non è un ciclista può fare qualcosa in modo sostenibile. Penso che quello che fa la differenza sia la motivazione,
1: certo,
2: che ti spinge a fare le cose.
1: Assolutamente sì. Ecco, ti lascio con una domanda semplice. Secondo te qual è una piccola abitudine che ciascuno di noi potrebbe cambiare, magari domani mattina stesso, per avere un rapporto un po' meno distratto con il nostro pianeta?
2: Ah, in realtà è una domanda più complessa di quello che sembra, perché le cose sarebbero tantissime, ecco, però me ne viene in mente una così a bruciapelo e ti dico questa, perché in effetti ce ne sono tante di cose. Uh-huh. Però già solo se iniziassimo a ogni qualvolta abbiamo bisogno di un bene, di un bene d'uso, se iniziassimo a pensare che ha valore il fatto che questa cosa possa essere prima di noi utilizzata da altre persone, anziché andare magari sulle piattaforme di e-commerce e comprare in modo convulso qualsiasi cosa, magari poi scopriamo che c'è qualche conoscente, qualche amico, piuttosto che ci sono negozi che vendono articoli usati, ci sono anche piattaforme che vendono, certo, articoli usati.
1: Certo.
2: E questo è, penso che sia un modo per dare dignità a ciò che è già stato creato, smettendo di continuare a produrre cose inutili. Di cui ci riempiamo le vite.
1: Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Ecco, forse sostenibilità significa anche questo: non aspettare che qualcun altro faccia la prima mossa. E Izine prova a dimostrarlo mettendo sullo stesso percorso le proprie canzoni e le proprie scelte. Io ti ringrazio per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito.
1: Ciao, alla prossima, in bocca al lupo.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Il nostro terzo e ultimo incontro richiede di cambiare ancora una volta le regole, perché questa volta non vi diremo praticamente nulla della persona che sta dietro alla musica. E non è una mancanza di informazioni, è proprio una scelta artistica. Si chiama Apalis ed è tutto ciò che abbiamo bisogno di sapere. Niente volto da riconoscere, niente quotidianità raccontata sui social, niente costruzione pubblica del personaggio. Apalis sceglie deliberatamente di sottrarsi all'iperesposizione contemporanea e di riportare tutto a una domanda antichissima. Sappiamo ancora ascoltare una canzone senza bisogno di conoscere chi la canta? Il progetto vive attraverso l'ascolto e dai ciliegi, title track dell'album Desordio, e rappresenta perfettamente questa idea. Le ciliegie cadute, rovinate dal vento o dal becco di un fringuello, diventano una grande metafora della fragilità umana. C'è la colpa, c'è l'imperfezione, c'è la possibilità di redenzione. E c'è un padrone che non assume il ruolo del giudice punitivo, ma quello della grazia e dell'amore, capaci di accogliere chi riconosce la propria fragilità. Musicalmente tutto viene sottratto: sintetizzatori, atmosfere sospese, una vocalità tra canto e recitazione, spoken word, art pop e minimalismo elettronico. È una canzone che non sembra chiedere attenzione, la pretende, e forse proprio per questo rappresenta qualcosa di decisamente controcorrente. Ma per saperne di più, Apalis è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao e benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao. Ecco, io comincerei proprio da ciò che normalmente sarebbe la prima domanda di qualsiasi intervista e che a te invece non faremo, che è il chi sei. Ecco, però voglio dirti, perché hai deciso che la persona dietro l'opera non dovesse essere poi così importante?
1: Perché siamo in troppi a dire seguimi, troppi a metterci al centro, troppi a dire io sono la via, e allora ho preferito lasciar parlare quello che faccio, cioè un lavoro di arte, di artigianato musicale e letterario.
0: Ecco, oggi agli artisti viene quasi imposto, no, di raccontarsi continuamente su questi benedetti social. Tu fai esattamente il contrario, no? E sicuramente non è solo una scelta artistica oppure filosofica, è anche una forma di protesta in qualche modo. A qualcuno potrebbe venire in mente questo?
1: Beh, lo è, ma è anche è anche un frutto dell'esperienza, perché io sui social ci sono stato e ne ho conosciuto i limiti, e i limiti principali penso che siano degli spazi virtuali in cui facilmente cadiamo in modalità di relazione e comunicazione che non sono poi alla fin fine troppo reali e troppo umane. E quindi sottrarmi a questi spazi, diciamo, non è uno snobismo, ma è anche un proteggere la mia esistenza e quella dei miei familiari, insomma.
0: Certo. Che... quindi possiamo dire che in qualche modo preferisci 100 persone che ascoltano davvero piuttosto che 100.000 che scorrono qualcosa in modo veloce e soprattutto in modo distratto.
1: Guarda, è proprio così. Io sono molto felice, molto onorato di poter parlare del mio album con te, e sono felice di poter arrivare alle persone che eventualmente vorranno ascoltarlo in questo modo.
0: Ecco, e quindi arriviamo a Dai ciliegi. Perché proprio le ciliegie per raccontare la fragilità dell'essere umano?
1: Ma se ti riferisci al frutto specifico, non c'è un significato particolare legato alle ciliegie piuttosto che alle banane. Però diciamo la metafora è nata poeticamente così sull'albero, diciamo sulla metafora dei ciliegi, e così è rimasta. Quello che qui conta è appunto è stabilire la connessione tra le ciliegie e la nostra condizione umana, nel senso che vabbè, ci sono vari passaggi, ma di base è l'essere creaturale, l'essere entrambe creature ed essere entrambi soggetti alle intemperie, alle bisce, ai cani, ai colpi della stagione e anche al padrone che ci può invece raccogliere e far diventare marmellate per entrare in una torta. E questa è l'immagine della grazia divina che ci vuole così portare dentro le sue marmellate nel paradiso, a meno che noi non ci sottraiamo,
0: ecco, non ci complichiamo le cose, ecco. Tornando alle ciliegie nel racconto, alcune sono cadute, altre sono rovinate dal vento, altre sono beccate dagli animali, no? Sembra sì. Quasi che l'imperfezione non sia necessariamente una colpa. Possiamo dare questa lettura? Potrebbe essere corretta questa lettura?
1: Sì, guarda, per essere precisi, c'è tutta una parte in cui le immagini si sovrappongono per definire, per così dire, le persone dei santi, un'altra parte le persone dei peccatori e l'ultima parte le persone che sono i graziati, cioè quelli che pur essendo peccatori tutto sommato si lasciano avvicinare, accarezzare dalla grazia divina e quindi il padrone ne ha simpatia e per così dire li santifica. Ecco, sono un po' queste le tre figure.
0: Certo. Musicalmente hai scelto una forma altrettanto radicale, no? Lo spoken word, il cantautorato, l'art pop, il minimalismo elettronico e una voce che recita e canta, no? Perché ecco, era necessario togliere invece che aggiungere, no? Spesso nelle produzioni si aggiunge, si mette carne sul fuoco. Qui c'è quella sensazione che era necessario far rimanere tutto molto naturale, no? È importante per te questo?
1: Sì, lo confermo, è un aspetto produttivo in cui credo e usare, non dico il minor numero di elementi possibile, ma diciamo quando il pezzo funziona con gli elementi che ho messo in campo, ecco, tendenzialmente lo lascio stare, non vado ad appesantirlo.
0: Tu hai deciso di non affidare l'opera alle piattaforme. Oggi purtroppo è una corsa ai click, ai link, agli stream e alle piattaforme, ma hai deciso di creare uno spazio proprio dedicato all'ascolto. In questo mondo musicale che va così, è velocissimo, è usa e getta, ecco, questa è una critica contro gli algoritmi che in qualche modo stanno modificando quelle che sono le nostre relazioni?
1: Ma assolutamente, sai, anzitutto non voler essere numerato, cioè voglio dire, la mia opera è una cosa piccola però ha la sua dignità e io non vedo perché debba, per così dire, farmi ingurgitare da aziende che fatturano miliardi di euro, capovolgendo sostanzialmente i termini della produzione, perché in teoria la musica nasce come fatto dell'arte, ma poi finisce per essere fatalmente inglomerato in questi meccanismi che appunto industrializzano il processo tra creatore e consumatore, diciamo. Certo. Ho questo termine qui che è antipatico, ma vabbè, si usa. E allora ecco, l'idea di mettermi su una sola piattaforma di distribuzione in internet, cioè il mio sito, è un modo per dire: ma sai che c'è, tanto e su Spotify che cosa dà di più? Il player è uguale.
0: Certo.
1: Uno basta che schiaccia click, ma che serve? Niente.
0: Ecco, neanche se uno volesse fare un discorso economico non serve proprio a nulla. È vero, hai perfettamente ragione. Quindi trovare proprio il luogo, la stanza dove ascoltare, ed è una bellissima cosa. Adesso volevo porti una provocazione, no? Scegliere l'anonimato può diventare in qualche modo un'immagine, quasi un personaggio. Ecco, come si evita che il mistero diventi esistente stesso una strategia promozionale?
1: Probabilmente non lo si evita, in quanto in parte lo è anche una strategia promozionale, nel senso non siamo così puri e incontaminati dal voler pretendere di non averci pensato sopra. Quindi semplicemente si lascerà che le cose accadano, e se poi c'è bisogno di svelare chi sono, lo dirò. Mm-hmm. Detto ciò non credo che succederà, perché non credo che avrò chissà quale successo, però sono già contento. Ecco, questo è il mio vero scopo, non è tanto quello legato all'anonimato eccetera, il mio scopo è far sapere che esiste quest'opera e che qualcuno possa ascoltarla.
0: Ecco, l'album ha richiesto anni di sedimentazione. Che cosa significa per te lasciar sedimentare un'opera? Come capisci che finalmente è arrivato quel momento, il momento di tirarla fuori?
1: Quando è perfetta. Mm-hmm. Nelle prime fasi non lo era e ho dovuto aspettare anni, e adesso penso che lo fosse, perlomeno per il livello a cui sono arrivato, non dico certo, perfetto in assoluto.
0: Quindi insomma bisognava raggiungere quella perfezione che tu hai percepito poi, e quindi era arrivato il momento. Sì. Chiudiamo rispettando sicuramente fino in fondo la tua scelta, quindi non ti chiederemo mai chi sei, da dove vieni, che volto hai, però ti chiedo soltanto questo: che cosa vorresti rimanesse di Apalis quando l'ascoltatore spegne l'ultimo brano del disco?
1: Un senso di bellezza, di pace, di conforto, di contatto con un'opera autentica e bella. Mm-hmm.
0: Bene. In un tempo nel quale siamo abituati a vedere tutto, Apalis sceglie di non mostrarsi. In un tempo nel quale scorriamo velocemente, ci chiede di fermarci. E in un tempo nel quale spesso conosciamo l'artista prima ancora della sua musica, prova a ribaltare completamente l'ordine delle cose. Io ringrazio Apalis per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: e siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Suoni all'Alba. Tre ospiti e, come dicevamo all'inizio, tre domande. Con Salvo Aniello e Vita e Passione abbiamo guardato il tempo dalla parte dell'essere umano, ciò che eravamo, ciò che siamo diventati e soprattutto ciò che, nonostante gli anni, scegliamo di non perdere. Con Izzine e Pianeta B abbiamo allargato lo sguardo alla Terra, chiedendoci se la nostra corsa continua non ci abbia fatto dimenticare qualcosa di elementare. Siamo parte della natura, non spettatori esterni. E infine Apalis ci ha posto davanti a un'altra questione. Sappiamo ancora ascoltare, ascoltare davvero? Senza immagini, senza profili, senza sapere tutto della persona che sta dietro una canzone. Tre mondi apparentemente lontanissimi, eppure oggi una parola potrebbe tenerli insieme. Tempo. Il tempo che passa, il tempo che dovremmo concedere al pianeta e il tempo che dovremmo tornare a concedere alla musica. Forse abbiamo bisogno proprio di questo. Qualche volta correre un po' meno e ascoltare un po' di più. Grazie a Salvo Aniello, Izzine e Apalis per essere stati con noi. E grazie naturalmente a voi ascoltatrici e ascoltatori che avete scelto ancora una volta di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da me Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Nuovi artisti, nuove canzoni e soprattutto nuove storie da scoprire. Un caro saluto e buon proseguimento. E ricordate, qualche volta la musica migliore non è quella che arriva per prima, è quella alla quale decidiamo di concedere il tempo di arrivare. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
1: Suona oggi.
0: Buona musica a tutti.
1: E alla prossima.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da oggi Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AE. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Ciao Press Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori

0: giorno. Cambiamo argomento. Salvini in prossimo Consiglio dei Ministri rinvio stop auto 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Terna, Monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da oggi Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Top S Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Tra le notizie del giorno.

0: 5 euro nel 2027. Nel prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un decreto dove all'interno c'è il rinvio di questo stop insensato sugli 5 euro che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina. È inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

cielo lontano ti vedo, mentre annodi i capelli.

rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Terna, Monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da oggi i Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Cambiamo argomento. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Tra le notizie del giorno. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Top Press Economy. Cambiamo argomento. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in

0: collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Cambiamo argomento. Di Battista sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Terna, Monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Cambiamo argomento. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Tra le notizie del giorno. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AE. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Ciao Press Economy. Cambiamo argomento. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Tra le notizie del giorno. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme

0: Bella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.